Radio Galileo informa il tuo tempo.

La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

il brivido. Eccolo qua. Ma è soltanto freddo e tiro su questo mio plaid sur les genoux.

0: Can.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

E andiamo con la musica, non ci arrendiamo, no. Che se si ammala l'anima, cantare non si può. Ne vogliamo parlare fra compositori e musici, cantori d'osteria. La vita scorreva limpida, nessuna malinconia. Ne vogliamo parlare. Vampiri senza scrupoli si succhiano l'idea. L'opera

oppure di stimoli non ne hai più. Canzoni che ti segnano, ognuno avrà la sua. In certe giornate aride è bello volare via. Ne vogliamo parlare? I successi costano!

0: quel po' di rispetto terremo mai. O si suona o si muore.
1: La musica è il cibo dell'anima, con

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: via.
1: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della Giustizia Nordio. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
8: Comincio da un principio che noi siamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
7: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD, e la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
9: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA.

0: per i prezzi della benzina e dei carburanti che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
1: Tredicesima notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman in Giordania. In un quadro geopolitico scosso dalla nuova escalation in Medio Oriente, Trump annuncia una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti, scattano da oggi nuove tariffe tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 paesi, tra cui Unione Europea e Cina. La misura, motiva la Casa Bianca, è determinata dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato, esclusi dai nuovi dazi petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Nuovi video ricostruiscono gli ultimi attimi di vita di Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia. Ci sarebbe stato un contatto tra il 43enne e un'altra persona prima dell'intervento degli agenti. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti. Intanto è stata fissata per questa mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico negli ultimi minuti di vita. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro, tra le ipotesi un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germ potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. Dubbi che saranno chiariti con l'esito dell'autopsia. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Calcio, a poco più di 2 mesi dal debutto in Nations League, la nazionale ancora senza commissario tecnico. Guardiola chiede un super ingaggio, ma resta ancora la prima scelta. Condivisione totale con Maldini e Leonardo, dice Malagò, per la prima volta in Lega. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: La linea programmatica è chiara e definita. Riportare a far splendere l'azzurro. È vero, manca ancora il CT. Pep Guardiola chiede 20 milioni di ingaggio, roba da far impallidire anche Paperone. Ma il nodo non è legato alle esose richieste economiche. Il mister catalano, dicono i ben informati, rimane la primissima scelta. Spiega tutto anche con qualche dettaglio in più Paolo Maldini, il DT del Club Italia, ieri nel primo giorno in Lega.
4: C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta. Avete individuato quello che potrebbe essere uno dei nostri obiettivi. Abbiamo parlato con Carlo Ancelotti prima di parlare con Pep e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo.
3: Insieme a Maldini, davanti la Serie A a Milano, anche l'advisor Leonardo, il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che rimarca la piena sintonia a Via Allegri.
5: Condivisione totale. Loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro.
3: Dunque tutto quasi ruota intorno a Guardiola, ancora in riflessione. Per il momento rimangono in un cantuccio le alternative Conte, Pirlo e Mancini.
1: Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
2: Quando torno al mio paese.
0: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. Prende posizione anche Save the Children. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti, mette in luce l'organizzazione. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Intanto nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi. In corrispondenza della scadenza di quelli precedenti scattano da oggi nuove tariffe comprese tra il 10% e il 12,5% sulle importazioni provenienti da 60 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina, esclusi dai nuovi dazi petrolio, gas, fertilizzanti e alcuni prodotti alimentari. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio, le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo due strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. L'incontro sarebbe previsto per il 28 luglio. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia assicurate tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni.

Il valzer del nostro amore è una canzone dedicata di Niki Nicolai per darvi il buongiorno oggi. Questa canzone e anche qualche informazione sulla giornata odierna. Oggi è venerdì 24 luglio, naturalmente 2026. Tra i santi del giorno abbiamo oggi Santa Cristina da Bolsena, Santa Cristina da Bolsena martire. Poi ci sono anche un Santursicino, Sant'Imagi d'Oriente. Immagi? Pensavo fossero ricordati nel periodo natalizio, invece no, oggi. Sant'Imagi d'Oriente. Tra le persone che oggi festeggiano il loro compleanno c'è Jennifer Lopez, per esempio, che è nata nel 1969. E poi abbiamo Vincenzo Salemme, 69 anni fa, il grande scrittore Alessandro Dumas, che nasce 224 anni or sono. Tra gli sportivi, tanti auguri di buon compleanno a Daniele De Rossi, classe 1983. E io vi faccio ascoltare, che vi faccio ascoltare? Che cosa vogliamo ascoltare, visto che ci siamo qui? Facciamo accompagnare un attimo da chi ci facciamo accompagnare? Andiamo un po', facciamoci accompagnare da qualcuno, da qualche parte, un sottofondo per leggere magari l'aggiornamento meteo a cura di Samuele Gregori, no? Che ci ha inviato questa sua riflessione sul tempo. Vediamo un po', oggi giornata stabile con qualche passaggio nuvoloso sparso, possibile pioggia domenica pomeriggio sera, questo è il titolo. Ieri abbiamo avuto una giornata variabile con passaggi nuvolosi pomeridiani, specie in Appennino, qualche pioggia e temporale sul Perugino e Appennino Umbro Marchigiano. Temperatura massima a Terni con valori tra 32 gradi della periferia e 36 gradi del centro. Oggi mattinata soleggiata e ventilata. Temperatura minima in calo con valori tra i 16 della periferia e i 20 gradi del centro. Durante la giornata avremo passaggi nuvolosi con possibilità di qualche piovasco in serata, specialmente in Appennino, valori massimi intorno ai 33-35 gradi in città. Domani giornata variabile con prevalenza di sole, temperatura minima stazionaria, aumento della nuvolosità durante il pomeriggio sera, ma con basso rischio di pioggia. Domenica tempo variabile al mattino con tempo in peggioramento, durante la giornata con aumento della nuvolosità e la possibilità concreta di pioggia su Terni, temperatura in temporanea diminuzione. Attenzione, durante la prossima settimana i modelli meteo stanno riproponendo il ritorno del grande caldo. Buona giornata da Samuele Gregori. Grazie a Samuele per questo suo impegno. Bene, allora

tra coloro che oggi festeggiano il compleanno c'è un grande personaggio, classe 1944, Peppe Barra. Ricorderete, no? Qualcuno, non mica tutti, la nuova compagnia di canto popolare, insomma, il suo Pulcinella molto, molto apprezzato. Vi faccio ascoltare una sua canzone. Lui è anche un grandissimo cantante. Vi faccio ascoltare una canzone scritta da Enzo Gragnaniello, grande autore partenopeo, e interpretata da lui dal vivo, da Peppe Barra. Si intitola Vasame, Baciami.

0: un attore più che completo, insomma, grande cantante, interprete, molto espressivo. Ha interpretato questa canzone con un'intensità incredibile. Tanti auguri a Peppe Barra. Oh, e buon lavoro, naturalmente, c'è un impegno importante a Narni. Questa sera la grande festa dei bambini di ogni età, bimbi, genitori, nonni, gioca e mettiti in gioco.
1: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e truccabimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.

Paola Turci e la sua Bambini, una canzone di qualche anno fa, siamo praticamente agli inizi della carriera di Jenny. Perché stavo per dire Jenny? Perché volevo mandare una canzone di Jennifer Lopez, visto che è il compleanno. Tra un po' però. non subito. Devo cercare, ci devo pensare un attimo.

lontana, chiude orecchie, porte, mette una catena intorno al braccio e s'addormenta, perché sentire che si soffre una tormenta. Hai sorriso con la bocca screpolata, hai riempito di cazzate una serata. Questa volta dici è l'ultima davvero, e per poco non finivi al cimitero. Ed è uscito un sole folle stamattina, e noi scappiamo via dalla rovina. Forse basta questa lacrima d'amore a riempire il gran deserto e a farci il mare.

0: Signorina, canzone di Mannarino, Alessandro Mannarino, che dicevo che oggi è il compleanno di Jennifer Lopez, che è una delle più grandi star mondiali, che insomma, nasce oggi, dicevamo, nel 1969, newyorkese, nata nel Bronx, lei, grande temperamento, fortissima. E allora vi faccio ascoltare, la facciamo cantare, sì, certo. On the floor, Jennifer Lopez.
1: J-Lo!

insieme a un certo Pitbull, questa On The Floor della festeggiata nostra, insomma, voglio dire, oggi ci sono tante belle persone che festeggiano il loro compleanno, quindi facendo gli auguri a questi personaggi, insomma, conosciuti, no? Noi facciamo gli auguri a tutti coloro che festeggiano il loro compleanno oggi. Tra questi c'è un cantante parigino francese, conosciuto anche in Italia per una canzone in particolare che vi manderò. Si fa chiamare Hervé Villard, in realtà si chiama René Hervé Villard, forse Hervé è l'anagramma, non lo so, così mi pare, di l'impressione che sia Hervé, è quasi l'anagramma. Allora, nasce nel 46, quindi sono 80 anni, no? Per Hervé Villard, raggiunse una fama enorme, veramente grande, con una canzone del 1965, 1965. Capri, c'est fini. Hervé Villard.

il luogo del mio primo amore, Caprice Fini. Vivi là, che oggi compie 80 anni. Ieri abbiamo festeggiato Edoardo Bennato, anche lui, insomma, ottantenne, che canta ancora. Edoardo Bennato, insomma, forte, va ancora tantissimo. Vorrei restare a Capri col grande Peppino, recentemente scomparso. Peppino di Capri, la canzone, insomma, è, diciamo, lo dice, insomma, il titolo stesso, no? Lui, insomma, che si chiamava Faiella di cognome, scelse il nome d'arte di Capri, e quindi, insomma, grande amore per la terra madre. E la canzone si intitola Luna Caprese, Peppino di Capri.

Nuna Caprese, quando questo grande, questo geniale interprete, autore, molto sensibile, Giuseppe Faiella in arte Peppino di Capri, insomma, mette insieme la lingua, io neanche la chiamerei dialetto, la lingua partenopea con sonorità, con la musica. Ah, questo è un lento bellissimo, no? Quando all'epoca, insomma, i lenti erano il ballo per antonomasia. C'è un altro personaggio al quale faccio gli auguri, compie 70 anni oggi, Gianni Togne, legato soprattutto a una canzone. Lui è romano, romano, è nato nel 56, raggiunse una grandissima popolarità con una canzone pubblicata nel 1980, la canzone naturalmente conosciuta da tutti, si intitola Luna.

una canzone che ebbe un enorme successo, e spesso capita che quando una canzone ha un enorme successo e poi non, molti non riescono a replicarlo questo successo, no? A farlo diventare quasi una routine. Luna, Gianni Togni, 70 anni oggi, tanti auguri. Di però anche un'altra canzone vedo che è una interessante, poi me la

Allora sono andato a pescare l'altro successo di Gianni Togni, che riesce a replicare, anche se parzialmente, il successo di Luna, che è dell'80. E la canzone che vi propongo, sempre del nostro festeggiato settantenne, si intitola Giulia. Naturalmente Gianni Togni.

0: un bel successo questo Giuliano, che adesso che racconta una specie di disperato appello di un uomo alla donna che ama e che mi pare non sia molto in sintonia, no? Va bene? Ne la faccio più proprio, non... l'amore, la passione mi divorano. Allora, noi direi che possiamo... Stamattina c'è qualche rischio, c'è, che ogni tanto salti qualcosa, ho visto che c'è il caldo nei giorni scorsi, specie oggi è un po' più fresco, ha messo a dura prova le storiche tecnologie dell'immensa Radio Galileo.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

0: Children, la violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'auto medica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
2: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
1: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
2: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
1: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
2: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
0: Ed è tutto, a più tardi.

abbiamo mandato anche un'altra canzone di Jennifer Lopez, insomma, perché è il compleanno oggi, questa newyorkese del Bronx, di origine portoricana, famiglia di origine portoricana, insomma, con tutto il calore, il fuego di Puerto Rico. Allora, no, io volevo stare, una cosa mi lascia un po' perplesso, no? Figurati se non ti faccio questa cosa della norma antimaranza, adesso ne parla tanto per contrastare questi giovani delinquenti, tra virgolette, perché c'è la repressione, no? Abbiamo un sistema dove in tutti i campi, in tutte le vie, in tutte le strade, in tutte le piazze, in tutti i momenti, c'è qualcosa di vietato, no? Le multe, gli autovelox, è una cosa che ci dà, tutti controllati con le videocamere, cose pazzesche. Vabbè, tutto questo, questa norma antimaranza, intanto sapete che è maranza, intanto non si capisce da dove viene il termine. Leggo, dice, fatto una ricerca poco fa, l'origine del termine è discussa, due punti, era già presente nel gergo milanese decenni anni fa, ma il suo uso attuale si è diffuso soprattutto attraverso i social network a partire dal 2020 in poi, no? Assumendo il significato che conosciamo oggi, che è quello sostanzialmente il significato di una persona che, leggo sempre dalla ricerca che ho fatto, di una persona che ostenta un atteggiamento da duro, non necessariamente delinquenziale, però non è che ogni maranza è un delinquente, insomma, no? Atteggiamento da duro, spesso con modi provocatori o maleducati. Da questo però a criminalizzare, insomma, ci vuole, ci passa, no? Tutte sportive firmate, scarpe da ginnastica alla moda, borsello a tracolla, musica trap o drill ascoltata ad alto volume, linguaggio ricco di gergo giovanile. Tutti questi, insomma, descrivono il maranza. Mo però, da questo a dire, come mi pare di capire un po' che sia passato all'interno dell'immaginario, soprattutto di un mondo ormai molto vecchio, molto anziano, cioè sinonimo maranza delinquente, cioè proprio la quasi lo stesso termine, no? Poi però, allora, abbiamo che questi da 14 a 18 anni sono possono rientrare in questa categoria criminale, no? Ma si vota a 18 anni, no? Allora, perché non mettere insieme due cose, una negativa e una positiva? Diciamo, questa cosa repressiva, perché adesso per il minore c'è da 14 a 18 anni, c'è quasi una presunzione di colpevolezza quando viene, no? Si dice, adesso provami tu che non sei, che sei minorenne, che non sei in grado praticamente di essere maggiorenne, di intendere e di volere. Prima invece, caso per caso, il giudice minorile giudicava, indagava, no? Faceva indagare. Adesso invece no, sei tu il tuo avvocato che dovete provare che quando hai commesso quel presunto reato sei, no? Mi pare di aver capito così. E perché non dare il diritto di voto ai sedicenni? Perché? Da una parte c'è questa cosa qui che si dice che su in fondo sei in grado, l'ha detto anche il ministro, no? Perché dice un 14enne, un 15enne, un 16enne, un 17enne non sono in grado di intendere di volere? Se sono in grado di intendere di volere, dovrebbero anche poter votare, cioè scegliere chi fa le leggi per loro. Chi è che sceglie di fare questa legge nei confronti di questa fascia d'età 14-18 anni? Chi è che sceglie
tutti vecchi. Noi vecchietti, insomma, stiamo lì a scegliere quello che va bene e quello che va male per loro. Perché scegliamo noi? Perché presumiamo che loro non siano in grado di scegliere. Però adesso fanno una legge che dice no, sei perseguibile dalla legge perché sei in grado di scegliere. Se non sei in grado di scegliere, me lo devi provare. Non so, non si capisce come, vabbè, me lo devi provare. Ma allora mi devi dare, se io fossi un sedicenne, per dire come succede in tanti paesi, mi devi dare anche il diritto di votare. Perché da una parte mi dici che io sono in grado di scegliere e da una parte mi dici che non sono in grado di scegliere chi mi deve rappresentare in Parlamento, e questo non va bene. Adesso stanno facendo la riforma elettorale, no? Mettano, no, nessuno ne ha parlato, ma mettano dentro la riforma, mettano, devono assolutamente mettere, perché il presupposto è, lo dice questa legge che stanno approvando, che sei in grado di intendere e di volere, quindi deve essere in grado anche di scegliere. Essendo in grado di intendere e di volere, devi essere anche in grado di scegliere chi ti rappresenta in Parlamento, Maranza o meno, insomma, no? Vabbè, comunque non credo che nessuno ci penserà, perché i giovani spaventano sempre, insomma, quindi il giovane spaventa, e quindi che facciamo? Gli facciamo fare una cosa così strana, votare? A 16 anni, ma che scherziamo? Il voto deve essere... Vabbè, dai.

sopra la città, con le luci accese sembra un Luna Park. E prendiamoci tutto e teniamolo stretto che poi se ne va.

0: Il secondo re di Roma, secondo la tradizione, si chiamava Numa Pompilio, no? Questo cantautore che abbiamo intervistato qualche giorno fa, vi ho fatto ascoltare questa sua canzone, l'ultima, Cose strane, pensando alle stranezze di questi tempi, di cognome fa, lui è nato a Ripendici del Soratte, insomma abbiamo fatto una bella intervista con lui, abbiamo parlato di tante cose, le sue origini, nei suoi passatempi, andare per boschi, eccetera, eccetera. Comporre canzoni ha scelto, siccome si chiama Pompili di cognome, insomma, l'ha pensato il secondo re di Roma, sì, e ha scelto come Numa Pompilio, e ha scelto come nome d'arte proprio il Numa. Abbiamo ascoltato Strane cose o cose strane, il titolo della sua canzone. A proposito di stranezze, vi faccio ascoltare Franco. No, vi faccio ascoltare la pubblicità.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Venerdì 24 luglio Narni Centro Storico torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20 spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica, pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.
0: La notte magica, la notte bianca dei bimbi di ogni età a Narni. Stasera è occasione da un evento assolutamente da vivere. Strani giorni è una canzone di Franco Battiato. Stiamo vivendo strani giorni, in cui si ribaltano convinzioni, si ribaltano certezze, si evidenziano incertezze quasi fossero patologie.

0: Franco.
1: Strani giorni. Ragione Franco, Viviamo strani giorni. Personalmente sono stranissimi i miei giorni, anche adesso io vi devo lasciare perché ho un problema con uno dei miei cani, adesso è inutile stare a spiegare, ho un appuntamento col veterinario, eccetera, quindi vi devo lasciare, non so quando posso tornare, insomma, faccio il possibile, perché io amo stare insieme a voi, fare radio, quindi per me è anche una terapia. In auto analisi radiofonica, vabbè, non la facciamo retorica, però voglio lasciarvi con una canzone terapeutica, secondo me bella, fresca, piena di speranza, una canzone un po', ecco, uno dei cantatori più amati è Antonello Venditti. Se qualcuno mi chiedesse qual è la tua canzone preferita di Antonello, avrei l'imbarazzo della scelta, no? Diciamo che le canzoni meravigliose, fin dalla prima che ho conosciuto di lui, che era Roma Capoccia, la prima, poi dopo tante altre, io ho avuto modo di conoscerlo anche personalmente, insomma, di conversare parecchio con lui, anche in un'occasione conviviale, proprio a cena. Quindi, insomma, è una bella persona, e nell'imbarazzo della scelta però non emerge quella che considero la canzone più bella in assoluto, ma una canzone che ascolto sempre con enorme piacere, perché mi riempie un po', mi riempie il cuore, e mi dà speranza. La canzone si intitola Sara. Sara è una metafora della primavera, secondo me, questa canzone è un po' la metafora della giovinezza, della nascita, dell'aspettare una nuova vita, insomma. Sara, Antonello Venditti. Ci sentiamo più tardi, non so quando, se e quando, ma più tardi sicuramente. Facciamo ancora capolino,

0: @gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio gioca e mettiti in gioco a Narni.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferré, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Nel paese iberico dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2000, sarà un fine settimana da bollino

con un'impennata che sfiora il più 15% e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso, in casa Italia, sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

allora eccoci qua, trullallero, trulla. La sigla, eccola qua. Di cosa? La sigla di cosa? Che cos'è questo spazio? Diciamo, lo chiamiamo il mercatino, ma è una cosa di più di, e di meno. Non lo so, è uno spazio aperto. Trullallero, trullallà, lo spazio aperto, eccolo qua. Sono i 40 25 01 e 59151, nostri numeri telefonici per fissi, 0744 il prefisso, 40 25 01 59151, il numero di cellulare è il 334 92 10 852.

Questa è una delle versioni più note di una canzone che è diventata un simbolo in tutto il mondo di italianità. La scrisse e la interpretò un emigrante italiano, Rocco Granata, nel 1959. Addirittura, pensate che questa canzone, tante volte, no? Il successo era il lato B di un disco di un 45 giri. Sul lato A c'era una canzone che si intitola Manuela. Però Marina conquistò, sì, Marina, Manuela, ma che scherziamo, Marina conquista tutto il mondo, un sacco di versioni. Una delle più simpatiche e carine è quella che vi ho fatto ascoltare adesso, e, di Marino Marini, primo posto nelle classifiche di Italia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Norvegia. Ha venduto milioni di dischi e naturalmente ha incassato un sacco di soldi dai diritti d'autore. Anche non tantissimo tempo fa leggevo una classifica di quelli che proprio sono diventati ricchissimi con i diritti d'autore. Rocco Granata è tra i primi, insomma, tra i primissimi. Va bene, grande successo, Marina. Ma com'era il lato A di quella canzone? Ma poi magari cerco, cioè, perché mi incuriosiscono poi queste cose, mica più niente, però no. Il lato A, Manuela di Rocco Granata. Mai l'avete sentita mai voi? Io non ricordo. 20 recipiente inox per vino con galleggiante da 50 litri, una cuccia casetta per cani di grandezza media a 25 euro, regala un dondolo due posti grande, seminuovo e completo di tutto, vende a 20 euro una valigia di media grandezza con ruote. Il numero di Dario è 349 46 46 716, 349 46 46 716. Alberto cerca motore per Fiat 126 cilindrata 650, vende un parabrezza per Fiat 500D, un parabrezza per Fiat 124 125 anni 70, per una bella auto d'epoca, una Fiat 124-125, vende anche una pigia di raspatrice elettrica per la vendemmia. Il numero di Alberto è 347-1752-441, 347-1752-441. E risponde Alberto. C'è una canzone molto dolce, bella, cantata da una cantante che aveva una voce proprio suadente, dolce, Marisa Sannia, e la canzone è E se qualcuno si innamorerà di me.

elegante, raffinatissima, con una voce splendida, Marisa, Maria Sarda, Marisa Sannia, di Iglesias, era nata nel 1947 e poi insomma morta giovane a 61 anni a Cagliari. Ci lascia la sua voce veramente. Questo era un motivo musicale di grande successo a cui sono state aggiunte le parole, no? Claude Chary e la sua playa, la sua spiaggia. Quindi ci siamo con la spiaggia, che volete fare? Che vogliamo fare?

0: questa musica dolcissima che ci fa pensare anche alle spiagge assolate in questo periodo, ci porta un grande amico in diretta, Ruggero, eccolo qua. Buongiorno Ruggero.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori, inversionisti di Radio Galileo e tutto lo staff.
0: Che mi dici?
1: Allora dottore, ci ho ricevuto parecchie telefonate per la Sinelli, ma non ci hanno voglia da comprarli. Io più che mai, da quello che ho capito, gente curiosa. Mi dicono, ma ce l'hanno i documenti? Ma come ce l'hanno i documenti? Ma che sono un bandito?
0: E certo che c'hanno i documenti.
1: Un anno addirittura un pagamento radiale. Ma è una bicicletta? Negli sì. Anni quando andavamo prima, a Poggio Milzerro, eccetera, all'Inquili Paesi, del Viterbese, pagavamo con tanti e trovavamo le porte aperte.
0: Certo.
1: Io le bestie se le vendo, poi i soldi liquidi sull'unghia,
0: certo,
1: che è bandivo.
0: Pagare moneta, vedere cammello, come dice.
1: Ecco, allora dottore, me lo annuncio, ci vedremo, almeno non c'ho tante rogne.
0: Te li tieni insomma sta Sinelli?
1: Ma la Sinelli la pensa che la madre Peppa si è ricoperta.
0: Sì.
1: Allora mo sono diventate, se vuol dire, quattro bestie, perché una se sono rose fioriranno.
0: Quindi una, diciamo, aspetta un asinello? È in gravidanza?
1: Sì, non si sa se è veramente incinta. Mo tra 18-20 giorni rientra in calore.
0: Beh, qui significa che Astro, insomma, niente, non si regge Astro.
1: Sì, sì, sì, ma è un asino bravo, uno sempre giotto.
0: Sì, sì, però insomma gli piace, insomma, la Sinella, gli piace la Sinella.
1: E gli piace fare il mestiere più antico del mondo.
0: Produce asini come se niente fosse. Dai, ma quanti ce n'hai di asini? Quanti so?
1: C'era una diecina, dottor, ma li volevo levare questi. Perché se mi pigliano accidenti, tra 100 anni, Orlando se trovo anche con questi imbicci sulle mani, oltre a tutti i villandri. Allora se potevo dare via questi già era un respiro, ma non è che li regalo,
0: certo, ma se, poi insomma animali di razza certificati,
1: ma le razze, riproduttori eccellenti, ma buoni. Peppa portava a cavallo, quando ero abile ci sono salito.
0: Sì, perché fra l'altro sono animali molto forti,
1: Oh, resistenti.
0: Senti, fammolo ancora una volta l'annuncio, dopo questa cosa.
1: Bene,
0: facciamolo ancora.
1: Però io non voglio, come si dice, i curiosi non so che farmene.
0: È chiaro,
1: non
0: però.
1: Sono curioso io.
0: Tanti ci provano, sai, che dice, magari me lo regala, ma non si può regalare una cosa del genere, no?
1: No, non si può regalare. Uno addirittura quando volevo. Ma le bestie prima si vedono, si guardano, se sono idonei per l'azienda dove vanno.
0: Senti, però.
1: Mi dici quanto vuoli, ma se non l'hai visto.
0: Una volta c'era.
1: A scatola chiusa compra Riconi.
0: Una volta c'era la fiera di San Matteo, la fiera di Campidello, e si andava lì a comprare.
1: Ma adesso le fiere non esistono
0: più. Non ci stanno più, non c'è stanno. Ma anche lì bisognava guardare bene, perché sai, qualche ci andava qualcuno, ci capiva niente.
1: Sì, sì, ma sulla fiera era una cosa importantissima.
0: Ma ci sei, tu c'è.
1: Alla fiera Campidelli, se muovi mare in mani, ai romagnoli gliene muovono di tanti, ma tanti, tanti.
0: Cioè, eri un venditore o un compratore tu? Com'è?
1: No, venditore, perché le andavamo a comprare a Maremma, a Giovenchi, e
0: sì.
1: Poi li domavamo un bove anziano e un bove giovane, ma ci voleva tanto tempo. E poi dopo, quando erano domi, l'appuntamento a Campidelli era il 25 settembre, arrivavano lì i romagnoli e compravano, ma i romagnoli erano gente esperta, a 100 metri già vedevano se gli piacevano o non gli piacevano. L'ultimo paio ci facessimo 400.000 lire, dopo con l'evento del trattore è finito tutto quanto.
0: Ma c'era anche qualcuno che ci provava, insomma, però c'erano i sensali che erano onesti,
1: sì, sì,
0: erano onesti.
1: Sensali, ma i romagnoli pagavano, perché mi dava i soldi subito e mi dava presso la cassa del risparmio il giorno dopo.
0: Senti un po', ma io ci sono andato insomma con mia madre e suo padre, mio nonno, quando nonno comprò la Somara,
1: sì,
0: che era un aiuto fondamentale, la Somara, i Somari
1: era una risorsa, no?
0: Ma che scherzi,
1: oggi, no? Con Somara, che te muovevi, con che caricavi, con che trasportavi,
0: bella grossa era, poi no, la Somarella piccola, bella grossa, alta, bella alta.
1: Sì, ma c'era la Martina Franca.
0: Sì, ma
1: c'era nera la Martina Franca.
0: Era grigia con una specie di...
1: E allora era quella del Mondamiata.
0: Come
1: la mia.
0: Grigia. E c'aveva delle cose nere, delle striature.
1: Sì, striature, anche la mia ce l'ha. E quella del Mondamiata.
0: Ma ti dico, era...
1: Nell'esercito l'Alpini compravano... sempre gli ufficiali incaricati i figli dell'asino del Mondamiata, perché erano resistenti, venivano buoni.
0: Ma il mulo viene prodotto da un asino e una cavalla, oppure da un cavallo e un asino?
1: No, come la prima, l'asino maschio e la cavalla femmina.
0: Però...
1: apposta negli Alpini compravano più che mai quelli del Mondamiata, il padre Mondamiata, l'asino.
0: Sì, senti, però poteva succedere anche il cavallo e l'asina.
1: Sì, ma venivano ignoranti, venivano piccoli.
0: Sì, come se
1: hanno fatto fortuna. Qualcuno ce n'è stato, però non è che... erano troppo commerciabili.
0: Sì, ma c'hanno anche un nome particolare, vero?
1: Sì, il Bardotto.
0: Sì. Come si chiamano?
1: Il Bardotto.
0: Bardotto. Lo stallone, dici il Bardotto, è vero. Invece l'asino maschio, la cavalla, il mulo, eccetera.
1: Quello è il vero mulo.
0: Sì. Tu ce l'hai avuto i muli?
1: No, dottore, perché noi altri non è che smacchiamo la legna, eccetera. L'asina è stata acquistata molti anni fa, come si dice, era un mio sfizio, una mia pazzia.
0: Sì, senti, ma il mulo e il Bardotto sono sempre sterili? C'è poi capitare che uno che invece non è sterile?
1: Però io ho il libro, l'allevamento del mulo, ci sono state delle mule... ci hanno dato alla luce col cavallo un altro muletto.
0: Ma pensa un po', la natura è bellissima.
1: Però il libro lo dice, però non dice né la località.
0: Qualche caso c'è stato, qualche caso.
1: Senti, qualche
0: ma,
1: caso.
0: No, prima di salutarti, ma con sto caldo, come fai a lavorare?
1: Io vado sulla mattina presto, un guerno. Preparo tutte le dosi, perché la farina gliela diamo sempre, e poi dopo Orlando mi aiuta a lattare, perché sono grossi, se buttano per terra mo finché non li slattiamo, poi lui va a lavorare e io resto lì, finisco da fare tutti i lavoretti, però è quasi tutto meccanizzato.
0: Sì, ma per esempio quando vai sul trattore, no? Ce l'hai l'aria condizionata dentro?
1: Ma no, dottore, questi sono un escavatore, lo comprammo vecchio tanti anni fa. L'andrutatore è antico, però ancora è tenuto bene e sta in buono stato. Con quello mi serve per caricarci i rotoli. Poi dopo ne sono le 11, ho finito. Dopo vengo giù, me lavo e poi mi metto a ascoltare che arriva a Portobello.
0: Senti, vabbè. Allora io ti faccio l'annuncio adesso, ti ringrazio.
1: Sì, poi levolo, perché insomma qui ci vengo addirittura a rare, ma se muore dopo io che pio.
0: Allora,
1: se è morta
0: ci aggiungo,
1: ma io voglio i soldi sull'unghia buoni
0: evitare perdi tempo.
1: Il dannatorio della Giulia chi la compra?
0: Evitare perdi tempo, va bene?
1: Ecco, sì, oh, evitare perdi già. Tempo perché tu magari sto a guardare e mi vado a fermare l'escavatore perché mi sento poco, un po' vecchio, fa un sacco rumore. Quello deve dire la cantilena, ma che mi vieni a raccontare? Ma non gli altri ti ho prima, no? Oggi mi siedo tutti i paesi lì del Viterbese, ti conoscono tutti quanti e pagami i soldi sull'unghia.
0: Senti, adesso ti devo salutare, ti ringrazio
1: ciao,
0: tanto.
1: Ciao, dottore, sì, no, vabbè, che è troppo lunga.
0: No, ma
1: ciao, grazie, saluto tutti, ciao.
0: Ciao, è sempre un piacere parlare con lui perché ci racconta della madre terra, il mondo agricolo che veramente adoriamo, e lui è come un sacerdote del mondo agricolo.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
0: Eccoci ancora insieme dopo la bella telefonata di Ruggero. Leggo il suo annuncio, questi asinelli, insomma. Allora, vende un'asina di nome Peppa, che forse è incinta, forse aspetta un asinello. Ha partorito da poco, peraltro, perché c'è anche la puledrina in vendita, la figlia di Peppa, ma anche il marito di Peppa, tutta la famiglia degli asinelli. È in vendita, sono tutti di ottima qualità, di ottima razza e certificati. L'asino Martina Franca è di circa 10 anni e si chiama Astro, ha un ottimo carattere ed è uno stallone meraviglioso. Il numero è 349 090 5621, 349 090 5621. Se non vi risponde Ruggero perché magari è impegnato in rumorosi lavori agricoli, chiamate sua moglie Giovanna 347 2117 613, 347 2117 613. Mi raccomando, astenersi, perdi tempo, perché insomma curioso, siete intenzionati agli asinelli, chiamate, insomma, sapete quali sono un po' le condizioni serie per acquisirli. Poi Luca vende un tavolo da cucina a 20 euro, padelle per cucinare a pochissimo prezzo, vende anche una scala allungabile a Terni, il numero è 333 8904 901, 333 8904 901. Mario vende spremi pomodori elettrico professionale poco usato, 347 7182 710, 347 7182 710, il numero de che? Il numero di telefono naturalmente.
3: Venerdì 24 luglio Narni, centro storico, torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio gioca e mettiti in gioco a Narni.
0: Allora, mi ha incuriosito questo nome, Galeotto Marzio, vediamo un po' perché insomma piazza, beh, è un nome, non mi incuriosisce questa cosa, Dunque, Galeotto Marzio, siamo... nasce nel 1427, muore nel 1497, umanista, filosofo e medico italiano del Rinascimento. Che c'entra con Narni? Perché nasce a Narni, nacque a Narni e studiò a Padova, dove ebbe tra i suoi maestri il celebre umanista Guarino Veronese. Quindi insomma un arnese illustre del 400, è considerato uno dei più importanti intellettuali umbri del 400, e quindi se andate lì a sostare da quelle parti salutate l'umanista eccelso, illustre. Adesso vi faccio ascoltare una canzone, diciamo prima nel 59 Rocco Granata pubblica un disco. Sul lato A di questo disco c'era una canzone e sul lato B naturalmente un'altra. Il lato B era Marina, abbiamo ascoltato prima, una delle canzoni italiane più conosciute al mondo, Marina, quella lì, no? Sul lato A, la canzone su cui puntava la casa discografica e anche lui, c'è una canzone invece che è andata proprio, che è stata dimenticata ormai, si intitola Manuela, sempre Manuela, Rocco Granata.

0: c'è paragone, eh?
1: Manuela.
0: Hai capito perché è Marina? Fu apprezzata molto di più, insomma, perché questa non è proprio un capolavoro, no? Forse, magari appassionata, forse lui era davvero innamorato della catalana Manuela, però. Allora, vende 26 cavalletti per impalcatura, 52 tiranti, 20 puntelli di ferro. Il numero è 347-6587-704. Francesco vende un gruppo elettrogeno Honda da 2,2 kW, nuovo con 10 ore di utilizzo, prezzo 1.100 euro trattabili. Il numero è 331-4077-257. 331-4077-257. Paolo, non lo sento da un po', Paolo, Paoletto Molenano, ogni tanto fatti sentire, non lo so, in pensiero. Vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte a 100 euro. Vende due terreni edificabili a Molenano di Stroncone, uno 820 metri quadri, 25.000 euro, l'altro sempre lì a Molenano, 15.000 euro, 600 abitabili e 1950 agricoli con ulivi, entrambi 25.000 euro insieme, acquistati in blocco. 338 1921 075, ripeto, 338 1921 075. Ulisse vende vari tipi di grammofoni a manovella, ripara e vende grammofoni a manovella, vende pezzi originali d'epoca. Il numero è 339 4766 260, 339 4766 260, il telefono. Adesso balliamo una lambada, ballo molto sensuale. Caliente.

Tanto c'è una controversia, legale. Questa è la canzone di grande successo, ma derivava questa canzone da un brano brasiliano, scusate, boliviano. Alla fine della causa fu riconosciuto al brano boliviano, naturalmente, agli autori del brano boliviano, la paternità della canzone, che è questa, uguale praticamente, copiata in maniera

questo motivo viene preso, diciamo un po' scippato ai boliviani, diventa brasiliano. E questa parola lambada, per esempio, che significa? Un ballo di coppia, naturalmente, lo conoscete, no? C'è una danza molto sensuale. In portoghese lambada letteralmente significa colpo di frusta, e il nome richiama naturalmente questo movimento fluido e rapido dei fianchi e delle gonne durante la danza, movimenti molto ondulati, perché vi leggo. Mi capita magari in vacanza di qualche villaggio, quando c'è il momento dell'animazione, no? Quella roba lì, spesso rianimazione, perché insomma uno sta un po', come dire, quando arriva è veramente fuso alla vacanza, tanti vogliono riposare, ma guai a pensare a mettersi lì balli di gruppo, no? Dai, però insomma il colpo di frusta, la lambada. Allora, vende fieno primo e secondo taglio, vino bianco frizzante, due estirpatori, carica presse grande, spacca legna, uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a 3 punti idraulica, spandi con cime, motozappa diesel 14 cavalli, vende anche una mietitribbia modello 132 Laverda. Il numero di Claude, il numero di Claudio è 338-6149-296. Anche qui, se non mi risponde, è perché sta lavorando sui campi con le macchine agricole che sono rumorose. Quindi insistete un po', va bene? 338-6149-296. Io a questo punto vi lascio, però è stata una mattinata molto intensa per me. Sono dovuto andare dal veterinario per uno dei miei cani, insomma, cose che vabbè, quando uno ha degli animali domestici bisogna voler bene, voler loro, insomma, volergli bene, come fai? Non te puoi metterli al minimo. Bisogna andare, per fortuna che io ho dei veterinari veramente bravi. Allora, ciao a tutti, ci sentiamo, come diceva un amico di mio nonno, oh, ci sentiamo quando siamo più vecchi, vecchi, non vecchi, vecchi, perché il ternano è così, quando dice una cosa dice bella, che sembra anche un po' onomatopeica, io so ecchio, come dice... quanti anni c'è? No, io ormai so ecchio, sentite come sono bene, proprio che dà l'idea, da, no? Anziano, terza età, ma di che? Ecchio. Allora, ciao a tutti e a presto.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump e dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Tensioni anche nella Cisgiordania occupata. Facciamo il punto con Alessio Galea.
7: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil nel Kurdistan iracheno. Nella notte 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui a partire da subito tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti. Intanto torna altissima la tensione nel nord della Cisgiordania. Il premier israeliano Netanyahu ha promesso di agire con forza dopo l'uccisione di un israeliano nel villaggio di Gilad Farm, dove un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insediamento e sparato contro un gruppo di israeliani, provocando un morto e 2 feriti. Nel successivo intervento dell'IDF, 4 palestinesi sono rimasti uccisi, altri 4 feriti.
6: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferré sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno, disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. A Sant'Orsola di Bologna è in corso l'autopsia sul corpo di Fakir, il 42enne morto domenica scorsa dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale affidato ad un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Intanto, secondo quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti con una TAC, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue e le vie aeree completamente intasate.

0: Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito, ma è stato poi rintracciato poco distante dai carabinieri. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Ancora due tragedie sul lavoro, tra l'altro a poche ore di distanza l'una dall'altra. All'alba, nel Nuorese, un operaio di appena 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti. Ieri pomeriggio a Roma, nel quartiere Romanina, un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice. A Roma l'evento Tecnologia, Potere, Regole, la nuova partita della sovranità europea. L'Europa chiamata a nuove sfide sotto il punto di vista del digitale. Ce ne parla Nicola Compagnone.
1: Tecnologie digitali e ruolo dell'Unione Europea tra concorrenza e innovazione sono alcuni dei temi al centro dell'evento a Roma Tecnologia, Potere, Regole, la nuova partita della sovranità europea, organizzato da Open Gate Italia e ADN Kronos. Nuove sfide che chiamano l'Europa a rafforzare la propria autonomia strategica. Laura Rovizzi, amministratore delegato di Open Gate Italia.
2: Regolamenti che la Commissione ha in soli 5 mesi elaborato per la costruzione di questa sovranità europea nel mondo del digitale, il Digital Network Act, il CADA, il Cyber Security Act 2 nella sua versione e da ultimo il CHIPS Act.
1: L'obiettivo è quello di collegare le scelte regolatorie dell'Unione a una strategia industriale europea per reti ad alte prestazioni, servizi cloud, capacità di calcolo, intelligenza artificiale. Francesco Torselli, europarlamentare, Fratelli d'Italia.
3: L'Europa, la Commissione europea, nella produzione di questi nuovi regolamenti nel mondo del digitale, delle comunicazioni, dell'intelligenza artificiale, pone come primo obiettivo quello della competitività e quella del rendere il mercato europeo attrattivo per chi vuole venire a investire.
0: Fine settimana da bollino rosso con 27 milioni di auto in viaggio sulle strade delle vacanze. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. A pesare sulle partenze la stangata carburanti. In 3 settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

Buon pomeriggio, siamo entrati nel nostro spazio, nell'appuntamento al bar della radio alla grande con questo successo di Mike Francis, Survival, un brano che risale al 1984 quando i fratelli Micioni pubblicano questo successo che poi diventerà uno dei più grandi successi di Mike Francis. Proprio questo artista prendiamo in esame oggi. Oggi nella prima parte del nostro appuntamento vogliamo ricordare l'inizio del nostro programma, questo grande artista Francesco Puccioni, in arte Mike Francis, cantautore, compositore italiano, morto a Roma il 30 gennaio del 2009. 20 album pubblicati, ha venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo, ha tenuto a battesimo tra le sue coriste Rosana Casale e Giorgia, e poi ricordiamo che è il cugino di Grazia Di Michele. Abbiamo ascoltato come primo brano Survival, noi proseguiamo, è sempre il 1984 quando canta un brano insieme a Amy Stewart.

Con Amy Stewart collaborerà anche nell'ultimo album della sua discografia, un album raccolta dove sono inseriti alcuni pezzi inediti. Lui gran parte degli album li canta in inglese, in spagnolo, però nel 1991 esce il primo album di Mike Francis interamente in italiano. Abbiamo detto della collaborazione con Amy Stewart, e nel 1985 c'è un altro brano di grande successo insieme ad Amy Stewart. Dopo aver ascoltato questo brano, ascolteremo anche un tratto dell'intervista per ricordare questo grande artista Mike Francis. Intanto ci gustiamo il brano Together.

0: Cosa è cambiato in Mike Francis da Survival a questo ultimo lavoro a 33 giri?
1: Ma molto, soprattutto anche esperienza e maturazione senz'altro. Sai, si cresce, si va avanti, si cerca sempre di fare di più. Poi sono discorsi molto difficili in questo, perché nel campo artistico poi sei sempre, alla fine devi sempre confrontare con il pubblico, quindi che in fondo è il giudice migliore di quello che fai. Io non sono d'accordo con le persone, con i musicisti o colleghi che dicono che c'è la musica di qualità e quella di non qualità. C'è la musica credibile, la musica diciamo fatta solamente per vendere, questo è una cosa che però ormai si riconosce, però la musica di qualità non è per forza una musica di elite, perché tutti i più grandi artisti sono gente che piace a tutti e riesce a farsi apprezzare da diversi tipi di persone. Vedi per esempio Bruce Springsteen, se vai a vedere un suo concerto trovi dalla famiglia, padre, madre, 40 anni con il figlio, allo scoppiato, allo yuppie, per cui penso insomma che per arrivare veramente devi cercare di entrare nella mente e nel cuore di gente molto diversa fra loro.
0: Hai parlato di esperienza, la tua più bella esperienza fuori dall'Italia?
1: Ma è stata entrata in classifica nella top 10 inglese, che risale a 3 anni fa, e in classifica della top Black America. Sempre un periodo di 3 anni fa, quando ho avuto un periodo sfortunatissimo appena iniziato a fare questo lavoro, infatti non mi ha proprio inaspettato, appunto proprio questo però che è un caso, che non sai mai, tu pensi sempre di, importante è dare meglio di se stessi, però è sempre un terno lotto poi il successo, può venire quando meno te lo aspetti, non so, perché in quel momento quello che hai fatto rappresenta proprio in quel momento rappresenta proprio quello che la gente vuole sentire, o recepisce un messaggio che magari è diverso da quello che tu all'inizio vuoi dare, però scaturisce qualcosa nell'ascoltatore e quindi lo prende.
0: C'è in tutta la tua discografia una canzone a cui ti senti più legato?
1: Ce ne sono alcune, sicuramente Friends, la canzone che scrissi per Amy Stewart, Survivor, sono affezionato, anche se oggi lo rifarei in maniera completamente diversa. Ci sono 3 brani di questo ultimo disco ai quali sono molto affezionato e li sento ancora molto volentieri. Poi come tutti ci sono anche delle cose che sento meno volentieri.
0: Il tuo sogno nel cassetto?
1: Il sogno nel cassetto è quello... un giorno di iniziare a scrivere musica per film, diventare un autore di musica da film. Penso che è un lavoro che comincerò a fare anche molto presto, perché mi piace molto stare in studio, incidere, e oltretutto considero un lavoro molto rilassante quello delle colonne sonore, perché è un lavoro nel quale un musicista è veramente libero, non hai bisogno di cantare per forza, non devi fare apposta delle canzoni che vanno dai 3 ai 5 minuti, ma puoi scrivere musica di tutti i generi, anche orchestrale, così si può sbizzarrire, è un lavoro molto interessante.
0: Cosa diresti ai tuoi fans?
1: Ma direi di ascoltare questo disco magari abbastanza attentamente, leggendo anche le parole. Io ho scritto anche i testi all'interno del disco, ci sono proprio perché li considero importanti, e di ascoltarlo soprattutto come un disco impegnativo e serio, di non ascoltare Mike Francis, come hanno detto sbagliando alcuni giornalisti 2 anni fa, senza neanche conoscere la mia musica, ma avendo sentito solamente una o due cose, dicendo che ero così un artista in gamba, che era rappresentante della disco dance. Io non mi sono mai ritenuto un rappresentante della disco dance, anche se ho scritto delle canzoni ballabili, che non per questo uno in Italia si viene sempre etichettato, o sei un cantatore o fai della disco dance, sembra che non ci siano altri generi, così. E quindi così, se hanno voglia di ascoltarlo, penso che... e magari mi farebbe piacere sapere cosa ne pensa qualcuno. Ciao, grazie a voi.

Con questo brano di Mike Francis insieme a Rossana Casale chiudiamo questa parentesi. Abbiamo dedicato i primi 30 minuti del nostro appuntamento al bar della radio al grande Francesco Puccioni, in arte Mike Francis. Adesso entriamo subito nel vivo del nostro programma con il brano Nel mio paese.

al mio paese, Serena Brancale. Adesso andiamo ad incontrare nel bar di Radio Galileo i Di Rotta su Cuba, e sarà con noi per parlare del loro ultimo album Simona Bencini. E prima di parlare con lei, io vorrei andare un po' indietro nel tempo, andarci ad ascoltare un successo dei Di Rotta su Cuba, Gelosia.

0: Con molto piacere abbiamo riascoltato questo brano dei Dirotta Succuba, Gelosia, e adesso andiamo ad incontrare nel bar di Radio Galileo la frontman del gruppo dei Dirotta Succuba, Simona Bencini. Ciao Simona.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, come stai Simona?
1: Bene, tutto a posto. È stato un anno bello intenso di festeggiamenti, appunto proprio perché questa canzone Gelosia, che è la canzone dalla quale è partito tutto, compie 30 anni e quindi abbiamo fatto veramente all'insegna dei festeggiamenti e insomma abbiamo tributato questo brano veramente importante per la nostra carriera.
0: Un brano che poi alla fine ha portato a incidere il vostro primo album,
1: sì.
0: Un album che poi ha vinto anche il disco di platino, quando
1: sì,
0: una volta
1: sì.
0: Si vendevano milioni e milioni di dischi.
1: Sì, al tempo il CD insomma era il supporto principale, e infatti siamo pronti a festeggiare anche l'altro compleanno, che perché l'album di cui stai parlando, Dirotta Succuba, l'album che contiene appunto Gelosia, dove sei, Liberi di Liberità, Solo Bacio, eccetera, prossimo anno appunto compie 30 anni anche lui, e quindi siamo pronti a festeggiarlo con un vinile. Uscirà un vinile dell'intero album, faremo un tour, lo suoneremo tutto dal vivo, e insomma siamo già pronti per festeggiare anche insomma.
0: Simona, con questo appuntamento, con questo programma al bar della radio, riportiamo
1: sì.
0: I Dirotta Succuba in Umbria, anche perché per diverse volte avete aperto Umbria Jazz. Che esperienza è stata?
1: Noi siamo stati a Umbria Jazz Winter nel 2016, ora non vorrei, se la memoria non tradisce, è stata l'unica volta che siamo venuti in realtà a Umbria Jazz, ed è stata un'esperienza bellissima, perché è bello stare tre giorni nello stesso luogo, cambiare location, il pubblico cambia e incontrare tutti gli altri artisti che fanno parte della rassegna. Quindi vivi tre giorni pieni di musica dalla mattina alla sera, vai a vedere i concerti degli altri, veramente bello. Infatti mi piacerebbe moltissimo ritornare a Umbria Jazz, prima o poi, chissà.
0: Spesso e volentieri in questo programma parliamo di jazz, l'ultima volta lo abbiamo parlato con Danilo Rea. Come sta il jazz oggi in Italia?
1: Devo dire, diciamo che la scena italiana del jazz è abbastanza, come dire, è diventata col tempo, mi sembra, molto importante. Forse se devo, perché tu sai che anch'io fuori dalla storia di Dirotta Succuba ho anch'io una mia formazione jazz, e sono uscita con due album di jazz crossover, di inediti, di standard riarrangiati, quindi mi capita di suonare, di frequentare anche festival jazz, insomma l'ambiente, di conoscerlo un po'. Forse ecco, c'è poco spazio per i giovani jazzisti, mi sembra che la scena sia molto occupata dai soliti tre o quattro nomi. Ecco, se vado a vedere i vari calendari, vedo tanti nomi che magari insomma per la loro importanza potrebbero insomma anche fare spazio alle nuove leve, mi sembra, ecco, forse così. Però non è tanto il mio settore quanto insomma il funk con i Dirotta Succuba, che ogni tanto riescono anche a inserirsi in contesti più jazzy, proprio perché hanno il genere funk che comunque ha delle derivazioni anche jazz, e quindi è capitato di avere anche degli ospiti, dei jazzisti con noi, come Fabrizio Bosso, come Antonio Faraò, Dario Cecchini, Tenico Gori, insomma Gege Telesforo, quindi anche con i Dirotta siamo riusciti a come dire, stare al confine anche con il jazz, che è sempre una bellissima possibilità, perché laddove c'è musica di qualità a noi ci piace stare.
0: Hai nominato questi nomi, Gege Telesforo e altri, e io voglio aggiungere un altro nome. Avete collaborato anche con Alex Baroni. Che ricordo hai di lui?
1: Alex, allora, beh, un ricordo importante, che perché io Alex l'ho conosciuto quando nessuno lo conosceva e quando forse ancora i Dirotta su Cuba non erano famosi, pensa te. Lui cantava all'Isola d'Elba, dove io andavo a fare le vacanze, e rimasi colpita da Alex, dal suo modo di cantare, perché sembrava Stevie Wonder, insomma, proprio aveva questa modalità di cantare che io adoravo. E poi appunto con i Dirotta ha collaborato proprio prima che lui diventasse famoso come Alex Baroni, e cantante a Sanremo dei suoi brani più famosi. Lui era un corista formidabile e lui fece dei cori nel nostro secondo album nel 1996, ed era un timbro talmente riconoscibile, da questo si capisce che non era destinato a fare il corista, perché i coristi non devono farsi riconoscere, nel senso devono avere un timbro molto classico, invece lui era talmente una voce talmente riconoscibile che si sente benissimo la sua voce nei cori che fa nel disco di Dirotta su Cuba. E poi insomma l'abbiamo incontrato dopo che lui è diventato Alex, l'abbiamo incontrato altre volte durante gli anni 90, insomma ci si incontrava spesso nelle trasmissioni televisive, nei festival bar, eccetera eccetera, e poi lo abbiamo anche tributato quando insomma l'anno in cui che purtroppo se n'è andato, e abbiamo partecipato anche al concerto in suo onore.
0: Bene, prima di parlare di questo nuovo singolo per i Dirotta su Cuba, hai nominato Sanremo, dobbiamo toccare anche questa esperienza.
1: Sì.
0: Che esperienza è stata questa del Sanremo del 1997 con il brano È andata così?
1: Beh, è stata un'esperienza, l'unica volta in cui Dirotta su Cuba sono stati a Sanremo, quindi insomma è una volta che ce la ricordiamo bene, perché non è facile tornarci, quindi quell'esperienza lì ce l'abbiamo attaccata al cuore. Noi siamo arrivati a Sanremo come diciamo proprio come big, perché ci hanno proprio desiderato, voluto, chiamato, non avevamo neanche il brano, mi ricordo, per portare a Sanremo, ma loro ci volevano a tutti i costi, quindi abbiamo presentato e finito il brano dopo il classico dicembre, no? Cioè proprio noi non ce l'avevamo, ma appunto come ti ripeto a loro non interessava, l'importante era la nostra adesione alla partecipazione a Sanremo, ed è stato bellissimo ed emozionatissimo. Io insomma me lo ricordo come me la sono fatta abbastanza addosso, perché la pressione che c'è in quella settimana è tanta, sai che ti vede tutta Italia, e quindi questa cosa gioca molto insomma sulla parte emotiva di chi deve cantare. Però sul palco fortunatamente non ero sola, oltre a Stefania Rossano avevo con me anche Toots Thielemans, questo il più grande armonicista del mondo, che è stato nostro ospite in È andata così. È andata così è stato un brano che ha avuto un bellissimo successo ed è ancora tutt'oggi uno dei brani più amati dai fan di Dirotta su Cuba.
0: Quest'anno avete provato ad andare a Sanremo?
1: No, devo dire di no. Quest'anno
0: sarebbe stato
1: saltato...
0: bello festeggiare i 30 anni.
1: Lo so, ma guarda, ci chiedono tutti, ma credo che poi la domanda sia abbastanza, come dire, un classico in questo periodo che si fa un po' a tutti gli artisti: se ti sei presentato a Sanremo, c'è la coda lunga, lunga chilometri per andare a Sanremo, e i posti sono pochi e ci vanno solo quelli con i numeri alti, capito? Capisci a me? Nel senso, è difficile andare a Sanremo, io non... cioè mi piacerebbe, ma vedo che è sempre più complesso, nel senso devi pensare che Sanremo è uno show televisivo, non è Cioè, non è che prendi i brani più belli, è uno show televisivo e quindi devi avere le caratteristiche per andare in televisione, sia da un punto di vista di attrattive, di numeri, streaming, follower, eccetera, eccetera, chi ne ha più ne metta, e anche se hai qualcosa da far chiacchierare. Cioè, vedi bene tu chi c'è a Sanremo quest'anno, Fedez e Tony F, secondo te? Perché l'hanno messi? Perché hanno il pezzo della storia, secondo te? Cioè, penso proprio di no, perché fanno parlare, perché c'è il gossip. Quindi io, cioè, con i Dirotta, siccome facciamo una musica di una certa qualità, di un certo livello, di mettermi in fila e dover sottostare a questo tipo di selezione, sinceramente non mi va. E allora mi prendo altre strade, perché fortunatamente ci sono. La nostra è una musica effettivamente di nicchia, ma di qualità, e a noi ci piace stare in quell'ambito lì.
0: Parliamo di questo singolo, In the Souk. Come è nato questo brano e perché questo titolo esotico?
1: Esotico. Ma allora, il brano è scritto da un compositore polistrumentista siciliano che ama come noi la black music. È stato scritto da lui. Io in questa fase di Rotta su Cuba, non, il team creativo di questi 30 anni non c'è più, cioè Stefano De Donato e Rossano Gentili non fanno più parte di Rotta su Cuba, e quindi sono rimasta, diciamo, l'unica superstite, e ho dovuto ricrearmi un team di scrittura. E in questo team di scrittura c'è anche David Florio, appunto, questo musicista bravissimo, anche cantante, arrangiatore, che mi ha fatto sentire questo brano bellissimo, un po' che si muoveva tra l'asi jazz e il cantautorato siciliano. E il testo molto bello di questo viaggio, di questa metafora del viaggio, del souk, dei labirinti speziati, caotici del souk, mi è piaciuto molto, perché amo viaggiare e penso che sia importante anche viaggiare con la mente, non soltanto col corpo. È importante, insomma, potersi immaginare, poter fare dei viaggi interiori, e in questa in questo brano ho sentito subito la voce di Mario Venuti. Cioè, io mi sono immaginato Mario Venuti che cantava questo brano e ho pensato che potesse essere perfetto per lui. Infatti gliel'ho proposto, noi siamo amici, e lui, appena l'ha sentito, infatti ha detto: che figo! E quindi da lì la strada è breve, perché quando trovi l'entusiasmo dall'altra parte, il gioco è fatto. E quindi Dirotta su Cuba featuring Mario Venuti, nuovo singolo in questo anno così importante. Lì il singolo, è uscito anche un vinile, un 45 giri di questo brano, che è perfetto, quindi insomma c'è tutto quello che serve, ecco.
0: Un brano, possiamo dire, ricco di fiati, di cori. C'è un cambiamento rispetto ai precedenti?
1: No, devo dire da un punto di vista di arrangiamento e di amore per la ricchezza, la complessità musicale, no, non è cambiato niente. Però il fatto che questo brano sia stato scritto da un elemento non dirottiano, cioè non è stato scritto dal solito trio che era, appunto, io, Bencini, De Donato, Gentili, ma è stato scritto da David Florio, questo ha portato sicuramente una novità nella scrittura della melodia. La melodia della strofa, che è molto frastagliata, complessa, probabilmente noi non saremmo mai riusciti a scrivere, diciamo che non fa parte della nostra scrittura, ed è proprio questo che mi è piaciuto, perché ho sentito qualcosa di diverso che si avvicinava più al mondo di Mario Venuti, e quindi, siccome lo volevo invitare, volevo che lui stesse a proprio agio, mi sembrava un giusto crossover, ritornello dirottiano bellissimo in cui io proprio viaggio alla grande, e la strofa perfetta per Mario. E quindi c'è una novità, nel senso che è nato un crossover fra il mondo funk di Dirotta e la scuola cantautorale siciliana di Mario Venuti.
0: Io invito i nostri radioascoltatori di andare a vedere anche il video di questo brano. Dove è stato girato?
1: È stato girato per la parte, diciamo, più esotica, quella del deserto, della spiaggia e dei vicoli, a Masara del Vallo, proprio in Sicilia, perché proprio lì esiste una casbah bellissima, tenuta perfettamente, in cui proprio si respira questo mondo esotico del souk. E la parte invece, quella del playback dei musicisti, dei nuovi di Rotta su Cuba, proprio perché loro sono tutti romani, lo abbiamo girato a Roma su una bellissima diciamo chiatta, un barcone elegantissimo, dove c'è un locale fighissimo sul Tevere, quindi a Roma, quindi fra Roma e la Sicilia.
0: Questo brano anticipa l'uscita di un nuovo album per i Di Rotta su Cuba?
1: Non proprio, no, non esattamente, non stiamo pensando ad un album, ma stiamo pensando a passi più piccoli, ma per stare sempre in movimento, cioè l'idea è di uscire prossima primavera con un singolo nuovo, in concomitanza dell'uscita di questo vinile che è appunto il tributo all'iconico album di Rotta su Cuba del 95, ma di uscire, quindi di far uscire ogni 6, 4, 5 mesi un singolo nuovo e per poi con calma arrivare ad un album, ma in questa fase qua siccome le energie, sia ahimè economiche e anche di vita di ciascuno di noi, non c'ho più 20 anni, c'ho una famiglia, devo fare un sacco di cose, allora lavoriamo a passo passo, quindi l'album, sì. Vediamo.
0: Simona, ti ringrazio per questo intervento.
1: Grazie.
0: Non rimane altro che andarci ad ascoltare questo singolo. Ti faccio i complimenti. In
1: Grazie.
0: The Souk, eccolo qua. Grazie,
1: grazie
0: Simona.
1: Grazie a tutti, un abbraccio. Ciao.

Dirotta su Cuba, ringraziamo i Dirotta su Cuba e andiamo a concludere il nostro appuntamento al bar della radio. Io ringrazio i nostri radioascoltatori, vi lascio negli altri programmi di Radio Galileo. Noi ci risentiamo venerdì prossimo.

Venerdì 24 luglio Narni Centro Storico torna Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20 spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica, pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, tempo.

Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el Mandeb. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e sempre il presidente USA promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tarifari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.

Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Quando torno al mio paese.
0: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatoripodistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna a Gioca e mettiti in gioco. La grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica, pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1, da Narni Scalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.
6: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare, servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
7: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ci ha parlato come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.

0: Maya.
1: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Proseguono le indagini della Procura di Bologna per l'omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi riscontri dell'autopsia, avviata stamane alle 11, confermano il quadro già emerso dall'attacco, ovvero la presenza di sangue che ha invaso i polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Gli accertamenti medico-legali, compresi gli esami istologici e tossicologici, dovranno chiarire entro 90 giorni se il decesso sia stato causato dalle manovre di contenimento o da concause preesistenti. Un'altra morte che presenta molti misteri, l'omicidio di Luigi Esposito. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme, ritrovato in un terreno ad Eboli, in provincia di Salerno, lo scorso 19 luglio. Secondo quanto stabilito dall'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata una asfissia meccanica violenta. Resta ancora da capire se il corpo sia stato bruciato prima o dopo il decesso. Per questo è stato disposto un supplemento di accertamento. Tensione alle stelle in Medio Oriente, ancora una notte di attacchi americani contro l'Iran che risponde colpendo alcuni interessi statunitensi nell'area del Golfo, colpita anche una base a Erbil in Iraq, e i Pasdaran parlano di morti e feriti americani. Secondo quanto trapela da fonti diplomatiche vicino alla Casa Bianca, martedì 28 luglio potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per gli equilibri internazionali. Si svolgeranno i funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano scomparso l'11 luglio. Per l'esequie qui a Washington verranno sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Con entrambi avrà un incontro il presidente statunitense Trump. Le stesse fonti parlano di una possibile proposta da avanzare a Mosca per una tregua in Ucraina. Intanto oggi però massiccio bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti in un quartiere centrale della città. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una 15 di feriti. In Italia ancora 2 tragedie sul lavoro. A Nuoro un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel territorio di Oniferi. Resta da chiarire la dinamica. Ma dalle prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, nel quartiere della Romanina, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando durante il turno di notte un intervento di manutenzione sotto il mezzo. E ora il nostro spazio di Elfar.
4: IMP.

vecchiaia 100.356 anticipate, 24.307 invalidità e 106.927 superstiti. La maggior parte delle nuove pensioni, sia nel 2025 che nel 2026, riguarda lavoratori dipendenti del settore privato. Gli assegni sociali sono stati 99.110 nel 2025 e 53.432 nei primi sei mesi di quest'anno. L'INPS comunica che dal 27 luglio al 31 agosto verranno sospese la notifica degli atti e le verifiche della regolarità contributiva tramite il sistema della dichiarazione preventiva di agevolazione o DPA. Dal 1 al 31 agosto sarà sospesa anche la notifica dei verbali ispettivi degli atti di recupero. Tutte le informazioni nel messaggio 2371 del 15 luglio pubblicato su www.inps.it. L'INPS ricorda i soggetti che erogano trattamenti pensionistici dagli enti previdenziali alle casse professionali fino alle amministrazioni pubbliche che sono tenuti ad aggiornare il casellario centrale delle pensioni, la banca dati nazionale che raccoglie e aggiorna le informazioni relative a trattamenti pensionistici, assistenziali e ad altre prestazioni previste dalla normativa. In questo modo l'INPS può gestire adempimenti fiscali e previdenziali e verificare i requisiti necessari per numerose prestazioni collegate al reddito. Maggiori informazioni nel messaggio 2354 del 14 luglio 2026, anch'esso pubblicato sul sito www.inps.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
4: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi dell'Arabia Saudita nello stretto

0: altri 3, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
2: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
1: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
2: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diversi.
1: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
2: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme e permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide. Il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri. Sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
0: Ed è tutto, a più tardi.

Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica, pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
2: Il conflitto in Ucraina tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. 2 missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una 15 di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elish Lein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani, però, è la stangarburanti, con prezzi di gasolio.

0: versamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
1: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
2: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, buona serata.

come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole spartire.

stessa casa, son questi sogni miei. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai, ma una goccia di speranza lenta

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

Bakana hep bakana.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue! Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, klaxon.

0: Buongiorno così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che